0: racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
0: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: Il viaggio nella Calabria del mito inizia con un concerto all'alba, tra i suoni del mare e i colori del nuovo giorno. Protagonista è la stella del jazz internazionale Jenny McPherson, piano e voce.
1: L'appuntamento è martedì 4 agosto alle 5.30 a Bianco, sulla scogliera di Capo Bruzzano. La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.

104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuk sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sul ristorante Bistecchieria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Lee Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
2: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione. Sul fronte russo-ucraino, intanto, Mosca denuncia una strage di civili dopo la caduta dei frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero.
1: Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico. Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar Garcia Arfuc sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit i militari hanno spento un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
2: Veniamo in Italia. Oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto sui carburanti in scadenza dopodomani. Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese i tavoli tecnici dedicati all'ex ILVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende rappresentative, tanti dell'indotto. Alla Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: E torna oggi alla Camera il nodo dell'accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro. Dopo il nulla di fatto nella giunta per il regolamento, la questione passa alla giunta per le autorizzazioni. Le opposizioni chiedono che le conversazioni vengano messe a disposizione degli inquirenti nell'ambito dell'inchiesta sulla ristorante Bisteccheria d'Italia. Ieri i deputati del Movimento 5 Stelle hanno protestato contro il rinvio della decisione. Sul fronte delle alleanze politiche, Lee Schlein risponde a Giuseppe Conte: prima sarà necessario definire un programma comune, soltanto dopo si potrà discutere di eventuali primarie.
2: L'ondata di caldo africano continuerà ad interessare l'Italia almeno fino a venerdì. Anche oggi 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute sono da bollino rosso. Messina e Reggio Calabria passano invece dal livello giallo a quello arancione. Le temperature resteranno molto elevate, con afa intensa soprattutto nelle aree urbane e nelle regioni del centro-sud. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Resta alta la tensione per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti alle temperature estreme.
1: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto all'età di 66 anni. Alla cerimonia parteciperanno tifosi, ex compagni, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Nel calcio internazionale si aggrava intanto la posizione di Gianni Infantino dopo il fallimento del progetto di affidare a fondi privati parte della gestione commerciale dei mondiali. Anche la federazione inglese sarebbe pronta a ritirargli il proprio sostegno. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto di Donald Trump per restare alla guida della FIFA. La federazione internazionale smentisce contatti con l'amministrazione americana. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
1: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Futurin 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rochelle Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il servizio della redazione.
2: Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
1: Vediamo in Italia il dramma dei Campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei Campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: State ascoltando Touring 104. Touring 104.
10: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino e sull'Appennino tra Liguria ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. I fenomeni tenderanno a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio ad ampie schiarite già dalla serata. Al mattino possibili foschie lungo le coste dell'Adriatico. Al centro il tempo resterà in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio si svilupperanno annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, soprattutto sull'Appennino abruzzese, con locali rovesci o temporali destinati ad attenuarsi nel giro di poche ore. In serata torneranno cieli sereni su tutte le regioni, anche la Sardegna sarà interessata da condizioni generalmente stabili. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo, solo nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone centro-orientali della Sicilia, dove potranno verificarsi brevi rovesci o temporali. Anche in questo caso è previsto un rapido miglioramento con ampie schiarite entro sera. Le temperature minime saranno stazionarie, un lieve aumento su tutto il paese. Le massime saliranno sul Trentino Alto Adige, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna sud-orientale, mentre saranno in lieve diminuzione su Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo meridionale, valori pressoché invariati sul resto d'Italia. I venti saranno deboli o a regime di brezza su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda i mari, saranno tra poco mossi e mossi il Mar Ligure, i bacini occidentali, Tirreno occidentale e lo Stretto di Sicilia. Gli altri mari si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi. Nel corso della giornata il Canale di Sardegna, il Tirreno occidentale, il Tirreno centro-orientale, lo Stretto di Sicilia diventeranno mossi, mentre Mar Ligure, Mar di Corsica e Mar di Sardegna tenderanno a poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Torna la sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rachel Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Questa è Touring 104. Touring

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità per il paese di firmare un buon documento. In precedenza il leader americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. Un affondo contro la leadership di Teheran ed un avvertimento che il blocco navale durerà fino alla resa totale, che rappresentano l'ennesima giravolta del presidente americano in questi sei mesi di guerra. Intanto Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, ha dichiarato che il suo paese era pronto ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del paese abbiamo annullato l'attacco. Le dichiarazioni di Rezaei, scrivono i media internazionali, sono state pronunciate nel contesto delle minacce di Teheran come rappresaglia per l'insolito attacco ucraino avvenuto a fine luglio contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Immigrazione oggi, vertice dei ministri europei degli interni. Il servizio della redazione.
2: Si riuniscono oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. Bruxelles si schiera al fianco di Madrid. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen assicura pieno sostegno alla Spagna. Resta però alta la tensione diplomatica con l'Italia. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato Roma di non essere all'altezza della crisi. La replica di Antonio Tajani: dal 2023 gli arrivi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Sulla vicenda interviene anche Donald Trump, secondo il quale l'immigrazione incontrollata starebbe mettendo in pericolo l'Europa.
1: Vediamo in Italia il dramma dei campi Flegrei. La giunta regionale della Campania ha approvato un primo pacchetto di misure urgenti per affrontare le conseguenze del sisma del 31 luglio scorso. Il provvedimento è finalizzato a garantire un'immediata assistenza alla popolazione del comune di Pozzuoli. Le misure approvate prevedono un finanziamento con risorse regionali del contributo per l'autonoma sistemazione per consentire al comune di Pozzuoli di erogare tempestivamente il sostegno economico ai nuclei familiari costretti a lasciare le proprie abitazioni a seguito delle ordinanze di sgombero. Previsto anche l'utilizzo delle strutture dell'ex Covid Residence presso l'ospedale del Mare, d'intesa con l'ASL Napoli 1 Centro. La Procura di Napoli intanto sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, rivelatisi a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è meramente esplorativo e non si ipotizzano reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. Lo sport e il calcio: salta il trasferimento di Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04. L'accordo tra le due società era ormai fatto, ma ieri dalla Germania è arrivata la notizia che i tedeschi avevano fatto marcia indietro. Il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche per improvvise richieste di rinegoziazioni avanzate dal club azzurro. Il Napoli ha chiarito la propria posizione con un comunicato nel quale parla di inesattezza delle informazioni. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz, mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.rocellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.rocellajazz.org.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Non va meglio nel resto d'Europa. Storico record di caldo a Vienna, dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità Monica Garcia, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dario Irpino in provincia di Avellino un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In questi minuti a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando

0: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolacium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Questa è Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane, durante le quali sarebbero morti 17 degli occupanti prima dell'arrivo dei soccorsi. Il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, lo ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrei Vorobyov. Diversi incendi sono scoppiati nella zona industriale di Novoselki nel distretto municipale di Chekhov, ha spiegato Vorobyov su Telegram, dando notizia delle vittime, aggiungendo che i vigili del fuoco hanno spento la maggior parte dei roghi. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziazione. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: L'ultimo blackout totale che ha colpito domenica l'isola di Cuba, il sesto dall'inizio del 2020, ha spinto ieri l'ambasciata americana a emettere un'allerta a sicurezza attraverso i social, avvertendo tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola devono essere consapevoli e pianificare di conseguenza il soggiorno. La rete elettrica di Cuba è sempre più instabile, avverte la sede diplomatica, e questo è il sesto guasto totale della rete nel 2026, con 3 avvenuti solo nel luglio 2026. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, non va meglio nel resto d'Europa, storico record di caldo a Vienna dove è stata registrata la temperatura massima mai rilevata nella capitale austriaca, 40,1 gradi. In Spagna oltre 3.000 persone sono morte negli ultimi 3 mesi a causa delle temperature estreme, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A lanciare l'allarme è stata la ministra della Sanità Mónica García, dopo la diffusione degli ultimi dati del sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera, secondo cui il paese ha registrato 3.158 decessi collegati alle temperature torride che si sono registrate in diverse ondate anomale a partire da metà giugno. La polizia di Stato ha arrestato Dario Irpino in provincia di Avellino un uomo di 60 anni con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Trovati migliaia di file, circa 5.000, con immagini e foto di minorenni impegnati in atti sessuali. Il materiale era custodito su numerosi telefoni cellulari dell'indagato, alcuni dei quali rotti o non utilizzati. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'uomo ha escluso di aver messo in rete o di aver scambiato con altri il materiale scaricato da un sito pornografico per adulti. In questi minuti a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi. A rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia con Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni, insieme ai dirigenti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Bismara, presenti tra gli altri anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, e numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten, in rappresentanza della prima squadra impegnata a Perth in tournée, impossibilitata a tornare in Italia, Pulisic e Jimenez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni, presenti anche delegazioni di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della Sagra del Pane di Grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Turing 104.

0: 진짜 애토잉 챔프 것 같아요.
1: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
2: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
1: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
2: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
1: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
2: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
1: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
2: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
1: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
2: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredelicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambari, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104. 104. 104. 104. 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Raffreddare la temperatura riportando sui tavoli dell'Unione Europea i concetti dell'unità e della solidarietà. Poche ore prima del vertice dei ministri dell'interno su Ceuta, Ursula von der Leyen e la presidenza di turno dell'Unione si sono mosse in stretto coordinamento per cercare di frenare una crisi che da migratoria è diventata in breve tempo politica, mentre dall'altra parte dell'oceano tornano a cavalcare l'emergenza anche Donald Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, ha detto. In una lettera indirizzata al premier spagnolo Pedro Sanchez, la presidente della Commissione ha messo nero su bianco quanto nelle ore calde di Ceuta aveva omesso, che l'Unione Europea è al fianco di Madrid. Il tentativo di riappacificazione è tuttavia riuscito a metà. La riunione si è tenuta questa mattina in videoconferenza, la presenza tra gli altri del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. In questi minuti la conferenza stampa del commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner per illustrare i risultati dell'incontro. Maxi operazione antidroga della Marina messicana nelle acque del Pacifico e il servizio della redazione.
2: Oltre 4 tonnellate di cocaina sono state sequestrate a bordo di 3 imbarcazioni intercettate a largo degli stati di Chiapas e Oaxaca. 13 persone sono state arrestate. Il ministro della pubblica sicurezza Omar García Harfuch sottolinea che dall'inizio dell'attuale amministrazione sono state confiscate più di 80.000 tonnellate di cocaina nei mari messicani. In un'altra operazione nello stato di Nayarit, i militari hanno respinto un'aggressione armata. Uno dei componenti del gruppo criminale è rimasto ucciso.
1: In Italia adesso oggi il Consiglio dei Ministri esamina la possibile proroga dello sconto dei carburanti in scadenza dopodomani. Il servizio.
3: Tra le ipotesi allo studio c'è l'attivazione delle accise mobili per contenere l'aumento dei prezzi alla pompa. Si aprono inoltre al Ministero delle Imprese tavoli tecnici dedicati all'ex IVA. Il primo confronto sarà con i sindacati, mentre nei prossimi giorni saranno ascoltati anche istituzioni locali, aziende e rappresentanti dell'indotto. La Camera è prevista anche l'audizione del ministro Adolfo Urso sulle conseguenze occupazionali e produttive del piano di ristrutturazione di Electrolux.
1: Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia: in chiusura nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi più 2,7%. Abbiamo terminato. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
5: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torre Fazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
7: State ascoltando Touring 104.
8: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Touring 104 Notizie.
1: Dal 29 al 31 agosto il teatro al Castello di Roccella Ionica ospiterà la 46esima edizione di Rumori Mediterranei, uno dei festival jazz più prestigiosi d'Italia e del Mediterraneo. Un appuntamento che dal 1981 richiama artisti appassionati da tutto il mondo e che quest'anno si presenta con il titolo The Kids Aren't Alright, un invito a riflettere sulle fragilità del presente attraverso il linguaggio universale della musica. Ad aprire il festival il 29 agosto saranno l'Eleonora Strino Quartet con il progetto Matilde e Daniele Sepe insieme alla Micrologus Ensemble con Cronomachia, un incontro tra jazz e musica medievale. Il 30 agosto spazi ad Enesi Sunborn tra jazz contemporaneo, elettronica e world music, seguiti dalla voce di Karima con Soulville, omaggio ai grandi classici della musica soul americana. Gran finale il 31 agosto con gli Avery Rotto and Harris Tango, che celebreranno 30 anni di carriera, prima dell'evento più atteso, Bruno Risas e Stefano Di Battista, accompagnati dalla Roccella Orchestra, porteranno in scena Sempre più profondo il mare, una rilettura integrale dell'album Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Un cartellone che intreccia jazz, world music, tango, soul e produzioni originali, confermando Rumori Mediterranei come un laboratorio culturale capace di unire tradizione e innovazione e di consolidare il ruolo di Roccella Ionica tra le capitali italiane del jazz. Reggio Calabria ospiterà la tappa conclusiva del progetto nazionale Scienza Servizievole in Cammino, un'iniziativa dedicata al benessere dei bambini e all'educazione. Il 10 agosto a Palazzo Alvaro la professoressa Daniela Lucangeli, neuroscienziata e psicologa dello sviluppo dell'Università di Padova, presenterà i risultati della ricerca Respiro Sento, dedicata agli effetti della respirazione consapevole sul benessere e sull'apprendimento degli studenti. La sera, al ristorante La Gourmet Accademia di Filippo Cogliandro, si terrà la cena benefica Una cena per la scienza, il cui ricavato sarà destinato al progetto. La manifestazione si concluderà il 15 agosto alle ore 21 in Piazza Castello, con la Lectio Magistralis della professoressa Lucangeli, dedicata al valore educativo dell'errore, ed è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza. Si chiude una pagina lunga oltre 10 anni nella piana di Gioia Tauro. Sono iniziate le operazioni di smantellamento del campo di San Ferdinando, per anni simbolo delle difficili condizioni di vita dei lavoratori stagionali e delle criticità legate al fenomeno del caporalato. Le demolizioni delle baracche, avviate il 31 luglio, proseguiranno nei prossimi giorni, fino alla completa bonifica dell'area, che tornerà nella disponibilità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali. Prima dell'avvio dei lavori, i lavoratori aventi diritto sono stati trasferiti nelle abitazioni individuate in Contrada Serricella, nel territorio di Rosarno, nell'ambito di un percorso di accoglienza programmato. Il risultato arriva al termine di un lavoro istituzionale durato oltre 1 anno e mezzo, coordinato dalla Prefettura di Reggio Calabria attraverso il tavolo permanente contro il caporalato e il Consiglio territoriale per l'immigrazione, con il coinvolgimento della Regione Calabria, dei comuni interessati, delle forze dell'ordine, del terzo settore e di organismi internazionali. Un percorso sostenuto anche dalle risorse previste dal decreto Caiviano Bis. Fondamentale, secondo la Prefettura, il contributo delle forze di polizia, dell'Ufficio Immigrazione della Questura, dell'Azienda Sanitaria Provinciale e delle Diocesi di Palmi, delle Caritas e delle amministrazioni comunali di San Ferdinando, Rosarno e Taurianova, che hanno accompagnato il trasferimento dei lavoratori e la gestione delle situazioni più delicate. Ora si apre una nuova fase. Attraverso il Polo Sociale Integrato, finanziato dal progetto Supreme 2, l'obiettivo sarà accompagnare lavoratori stagionali in un percorso stabile di inclusione sociale e abitativa, promuovendo legalità, integrazione e dignità del lavoro nel territorio della piana.
2: Lo sport. La regina sembra avere tracciato la propria strada. L'obiettivo è costruire un organico profondo, equilibrato e soprattutto competitivo in ogni reparto, evitando di ripetere gli errori del passato. La lista dei convocati per il ritiro comprende al momento 19 giocatori, un dato che conferma quanto il mercato della società sia ancora lontano dalla conclusione. Il gruppo definitivo potrebbe essere composto da circa 25 elementi. I giovani attualmente in rosa sono 8, a questi dovrebbe aggiungersi il portiere Piras, per il quale si attende solo l'annuncio ufficiale. Il classe 2006 affiancherà il coetaneo Lagonigro. Anche il reparto difensivo dovrà essere completato. Marchioni può contare sugli under De Mori, Fazio, Rosario Girasole e Runza, oltre agli over Domenico Girasole e Verducci. Quest'ultimo, dopo aver trovato poco spazio nella passata stagione, si sta giocando le proprie possibilità durante il ritiro. Tra l'altro è l'unico difensore centrale mancino over presente in una squadra che dovrebbe schierarsi prevalentemente con la linea a 3. Anche in caso di permanenza potrebbe quindi servire un altro giocatore con caratteristiche simili. Lancini, da giorni accostato alla regina, invece un centrale di piede destro. Il reparto al momento più completo sembra quello di centrocampo. Abonchelé, Franchini, Laribbi rappresentano già una base importante in un possibile 3-4-1-2. Marchionni potrebbe utilizzare anche Rotulo e Guida sulla tre quarti. La società però non sembra intenzionata a fermarsi. Per Acquadro manca solo la notizia ufficiale. C'è stato anche il contatto con Nicolò Bianchi, ma in questo momento appare difficile pensare a una chiusura. Sugli esterni a sinistra ci sono i classe 2008 Pisano e Palmieri, oltre all'opzione Porcino. Sulla fascia destra invece sono presenti Speker, anche lui 2008, e Baggi. È in attacco che il lavoro maggiore resta da fare. Al momento Marchionni può contare su Alma, Di Grazia e Guida, utilizzabile quest'ultimo anche da esterno offensivo. Su Di Grazia continuano a circolare voci di mercato. Il suo futuro potrebbe dipendere anche dal sistema di gioco scelto dall'allenatore. Alla rosa mancano almeno due centravanti e probabilmente anche una seconda punta. Saranno questi i profili più attesi dai tifosi, consapevoli che proprio in avanti la società dovrà piazzare i colpi più importanti e capaci di spostare gli equilibri. Intanto prosegue il lavoro durante il ritiro. La squadra ha svolto una doppia seduta e continuerà con due sessioni giornaliere, fissati anche i primi test contro la Polisportiva Brunese e poi il Gozzano. Occasioni utili per valutare il gruppo attuale e capire quali interventi saranno ancora necessari.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
8: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
9: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella. stella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto, gran finale, con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. La Ganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
10: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
12: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Questa è Smash It Up Chart.
1: In ordine sparso,
0: la classifica dei 30 più trasmessi.
1: 30 più trasmessi.
0: Su Touring 104.
2: Touring 104 notizie.
3: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. Fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
4: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. L'attenzione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
3: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Una giovane pakistana sarebbe stata costretta a subire continuamente violenza fisica e psicologica, calci con l'uso di scarpe antinfortunistiche rinforzate, pugni, schiaffi e frustate con la cintura, tentate violenze sessuali, una sistematica segregazione domestica volta a impedirle anche di imparare la lingua italiana e di integrarsi. È successo a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, lo stesso paese in cui avvenne l'omicidio di Saman Abbas, arrestato il marito. In provincia di Napoli, a Castellammare di Stabia, i carabinieri hanno arrestato un 35enne accusato di violenza domestica nei confronti della moglie. Ad allertare i militari è stato il figlio 14enne della coppia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva litigato con la moglie di 44 anni, accusata dal 35enne di averlo tradito. La lite è sfociata in una violenta aggressione fisica. La donna è stata trasferita in ospedale per le contusioni multiple e trauma cranico. Il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di dosi di marijuana, arrestato e stato trasferito in carcere. Una notizia di sport: in chiusura il calcio, Neymar ha evitato di commentare un possibile ritiro al termine del suo contratto con il Santos, mentre suo padre ha dichiarato che continuerà a giocare a calcio. La stella brasiliana, 34 anni, ha concluso la sua carriera in nazionale con il Brasile dopo la sconfitta della Seleção agli ottavi nel recente mondiale contro la Norvegia. Neymar è sotto contratto con il club in cui è cresciuto fino a dicembre. Abbiamo terminato, dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione. Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
2: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
2: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
2: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
2: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

Questa è Smash It Up Chart, solo su Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club, sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento, stand food and beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto, Piazza Surace, a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.
1: 104.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère. Encore un dimanche.

0: Quattro notizie.
1: Dal 29 al 31 agosto il teatro al Castello di Roccella Ionica ospiterà la 46esima edizione di Rumori Mediterranei, uno dei festival jazz più prestigiosi d'Italia e del Mediterraneo. Un appuntamento che dal 1981 richiama artisti appassionati da tutto il mondo e che quest'anno si presenta con il titolo The Kids Aren't Alright, un invito a riflettere sulle fragilità del presente attraverso il linguaggio universale della musica. Ad aprire il festival il 29 agosto saranno l'Eleonora Strino Quartet con il progetto Matilde e Daniele Sepe insieme alla Micro Logus Ensemble con Cronomachia, un incontro tra jazz e musica medievale. Il 30 agosto spazi ad Enesi Sunborn tra jazz contemporaneo, elettronica e world music, seguiti dalla voce di Karima con Soulville, omaggio ai grandi classici della musica soul americana. Gran finale il 31 agosto con gli Avery Rotto and Aries Tango, che celebreranno 30 anni di carriera, prima dell'evento più atteso, Bruno Risas e Stefano Di Battista, accompagnati dalla Roccella Orchestra, porteranno in scena Sempre più profondo il mare, una rilettura integrale dell'album Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Un cartellone che intreccia jazz, world music, tango, soul e produzioni originali, confermando Rumori Mediterranei come un laboratorio culturale capace di unire tradizione e innovazione e di consolidare il ruolo di Roccella Ionica tra le capitali italiane del jazz. Reggio Calabria ospiterà la tappa conclusiva del progetto nazionale Scienza Servizievole in Cammino, un'iniziativa dedicata al benessere dei bambini e all'educazione. Il 10 agosto a Palazzo Alvaro la professoressa Daniela Lucangeli, neuroscienziata e psicologa dello sviluppo dell'Università di Padova, presenterà i risultati della ricerca Respiro Sento, dedicata agli effetti della respirazione consapevole sul benessere e sull'apprendimento degli studenti. La sera, al ristorante La Gourmet Accademia di Filippo Cogliandro, si terrà la cena benefica Una cena per la scienza, il cui ricavato sarà destinato al progetto. La manifestazione si concluderà il 15 agosto alle ore 21 in Piazza Castello, con la Lectio Magistralis della professoressa Lucangeli, dedicata al valore educativo dell'errore, ed è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.
2: Lo sport.
3: La regina sembra avere tracciato la propria strada. L'obiettivo è costruire un organico profondo, equilibrato e soprattutto competitivo in ogni reparto, evitando di ripetere gli errori del passato. La lista dei convocati per il ritiro comprende al momento 19 giocatori, un dato che conferma quanto il mercato della società sia ancora lontano dalla conclusione. Il gruppo definitivo potrebbe essere composto da circa 25 elementi. I giovani attualmente in rosa sono 8, a questi dovrebbe aggiungersi il portiere Piras, per il quale si attende solo l'annuncio ufficiale. Il classe 2006 affiancherà il coetaneo Lagonigro. Anche il reparto difensivo dovrà essere completato. Marchioni può contare sugli under De Mori, Fazio, Rosario Girasole e Runza, oltre agli over Domenico Girasole e Verducci. Quest'ultimo, dopo aver trovato poco spazio nella passata stagione, si sta giocando le proprie possibilità durante il ritiro. Tra l'altro è l'unico difensore centrale mancino over presente in una squadra che dovrebbe schierarsi prevalentemente con la linea a 3. Anche in caso di permanenza potrebbe quindi servire un altro giocatore con caratteristiche simili. Lancini, da giorni accostato alla regina, invece un centrale di piede destro. Il reparto al momento più completo sembra quello di centrocampo. Abonchelé, Franchini, Laribi rappresentano già una base importante in un possibile 3-4-1-2. Marchionni potrebbe utilizzare anche Rotulo e Guida sulla tre quarti. La società però non sembra intenzionata a fermarsi. Per Acquadro manca solo la notizia ufficiale. C'è stato anche il contatto con Nicolò Bianchi, ma in questo momento appare difficile pensare a una chiusura. Sugli esterni a sinistra ci sono i classe 2008 Pisano e Palmieri, oltre all'opzione Porcino. Sulla fascia destra invece sono presenti Speker, anche lui 2008, e Baggi. E in attacco che il lavoro maggiore resta da fare. Al momento Marchionni può contare su Alma di Grazia e Guida, utilizzabile quest'ultimo anche da esterno offensivo. Su Di Grazia continuano a circolare voci di mercato. Il suo futuro potrebbe dipendere anche dal sistema di gioco scelto dall'allenatore. Alla rosa mancano almeno due centravanti e probabilmente anche una seconda punta. Saranno questi i profili più attesi dai tifosi, consapevoli che proprio in avanti la società dovrà piazzare i colpi più importanti e capaci di spostare gli equilibri. Intanto prosegue il lavoro durante il ritiro. La squadra ha svolto una doppia seduta e continuerà con due sessioni giornaliere, fissati anche i primi test contro la Polisportiva Brunese e poi il Gozzano. Occasioni utili per valutare il gruppo attuale e capire quali interventi saranno ancora necessari.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Torna la sagra della Melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
7: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
3: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
4: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
3: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
4: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
3: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
4: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
3: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
4: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
3: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
4: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
3: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato russo. Lo ha dichiarato il governatore della città. I tre civili uccisi sono due uomini di 59 e 71 anni ed una donna di 64 anni. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnytskyi, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare. Le vittime dell'attacco stanno ricevendo cure mediche d'urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti. In corso accertamenti sulle cause e le circostanze di quanto avvenuto. Tregua parziale tra Iran e Stati Uniti mentre i due paesi litigano sui motivi dello stop all'aggressione americana e sulla questione negoziale. Il servizio della redazione.
2: Teheran smentisce Donald Trump e afferma che non è in corso alcun negoziato con gli Stati Uniti. Il presidente americano insiste e definisce questa l'ultima occasione per l'Iran di sottoscrivere un accordo favorevole. La tensione resta altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. Le autorità marittime stanno verificando l'origine dell'attacco e le condizioni dell'imbarcazione.
1: In Venezuela, dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Voltiamo pagina. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il prossimo 6 agosto, il diesel ha subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale, mentre ieri era a 2,097 euro. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso, giorno in cui è stato avviato l'ultimo taglio delle accise approvato dal governo. Per la benzina invece il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale, e quanto emerge dagli ultimi dati dello osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Tragedia ad Ercolano in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di ieri un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione, avrebbe perso l'equilibrio cadendo davanti all'androne, trasportato all'ospedale del Mare, morto per i traumi riportati. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata per l'autopsia. Una notizia di economia in chiusura. Nel mese di luglio 2026 il saldo del settore statale si è chiuso in via provvisoria con un avanzo di 13,4 miliardi a fronte di luglio 2025 che si era chiuso con un avanzo di 14,116 miliardi. Lo comunica il Ministero per l'Economia e le Finanze. Gli incassi totali 2026, si legge nelle tabelle, sono stati pari a 271,691 miliardi più 2,8%, i pagamenti totali a 371,420 miliardi. Più 2,7%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19:30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby! Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti!
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa Lopresti.
9: Com'è, com'è, com'è, com'è, com'è?

Moving to the Sun, secondo noi è la canzone più bella da ballare per quest'estate 2026. Ciao, come state? Stiamo avvicinando, siamo già al 4 agosto, oggi poi tra altre cose arriverà Ivan Cru, DJ produttore, porterà la sua nuova canzone, poi alle 18 altre sorprese.

particolare, ma sono due fuori classe, Tyla Tila o Tyla, fate un po' voi, e Zara Larson per questa She Did It Again. Siamo in diretta anche oggi, buona estate ovunque voi state, ciao da Filippo, grazie perché siete in tanti a guardare anche il digitale terrestre, il canale lo conoscete, l'87.

Corey con Whisper, novità assoluta ormai da una settimana, giusto? C'è Nicky dall'altra parte del vetro, è arrivato già Ivan Krug. Ivan Krugman, più bello, direi Krugman è più bello. Ed è già partita la nuova canzone di Benny Blanco con Selena Gomez, i due sono sposati, giusto?

Come on, Noemi! Che brava, Noemi! Oh, ragazzi, Casa Lo Presti, 2 ore intense da vivere con noi ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Siamo qua. Ci sono degli appuntamenti da non perdere, perché lo sapete, saremo a Salice per la Sagra della Melanzana il prossimo weekend, sabato e domenica, con il nostro Super Walking Radio. E poi attenzione, perché saremo anche a Sant'Alessio il 10, anche lì col Walking Radio. Mi divertirò, anche perché porterò la valigetta a paura per Sant'Alessio, mi raccomando. Post Malone di qualche anno fa.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby! Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
1: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
0: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
1: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
0: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
1: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
0: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
1: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
0: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
1: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, quattro serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.

0: Ogni tanto si spegne il computer, ma va in si rilassa un attimino computer, va in dorme. Però noi abbiamo la paura, perché quando lavori con tutte queste attrezzature gigantesche pensi che salta qualche cosa. Se è pronto, io chiederei a Nick di inquadrare il nostro super ospite di oggi. Ciao Cruvan, che bello.
1: Ciao Filippo, ciao a tutti. Che grazie.
0: Ma non sei solo, sai altre cose? Come mai?
1: C'è un amico mio con me. Adriano.
0: Ciao Adriano, benvenuto da From Milan. Però ovviamente tu sei nato e cresciuto a Reggio, poi sei andato per motivi di lavoro fuori, giusto?
2: Esatto, nato e cresciuto a Reggio.
0: Poi hai sentito la canzone di Cruvan in anteprima e hai detto: no, ragazzi, no, non potevate farmi questo. Cioè, è vera la storia.
2: È vero.
1: Lui è la prova provata di quello che dice la canzone.
3: Gliel'ho detto subito.
0: Reggio dentro al petto, ricordiamo che tra un po' lo ascolteremo. Sì. C'è anche un bel video, giusto?
1: Sì. Non è Mr. Vez, l'altro ragazzo che ha fatto la canzone con me.
0: C'è anche.
1: Lo salutiamo a Mr. Vez.
0: Chi ha le passe? Hanno sbagliato il titolo.
1: Cantante.
0: Ah, ok, perché mi pensavo, perché vi vedo il titolo, ho letto che Ale Passa, ok.
1: Ale Passa è la ragazza che ha cantato il pezzo, bravissima, che ha collaborato con noi, con me. E Mr. Vez è un altro ragazzo che pure lui, quando abbiamo scritto questo pezzo, lui pure l'ha scritto queste belle parole proprio perché lui pure sta su al nord. E quindi ecco, la prova provata che anche lui, cioè, capito, c'è delle parole insomma che ci sono.
0: Viene c'è la lacrima, no?
2: È scattata la lacrima e l'ho detto subito a Ivan, non appena ho ascoltato la canzone per la prima volta.
0: Sì.
2: Soprattutto c'è, sono delle parole
1: che
2: fanno scattare la lacrima.
0: Certo.
2: Cioè io resto qua.
0: Anche perché
2: a un certo punto dice io resto qua.
0: Perché tu hai fatto il contrario, cioè tu hai iniziato a lavorare fuori a Bergamo e poi sei tornata a Reggio.
1: Sì.
0: Quindi invece
1: la fortuna di avere il mio lavoro, poi la passione è la musica, e quindi però
0: questo è
1: rimasto qua.
2: Lui è riuscito a restare qua.
0: Questo è dedicato a chi, a questo Reggio dentro al petto?
1: Cioè, a tutti i reggini, tutti i calabresi, tutti insomma i reggini che stanno fuori.
0: Ma è da discoteca la canzone, chiedono i nostri collaboratori.
1: Sì, è cantabile. Ballabile, orecchiabile, allora, tutto.
0: La sentiamo? Sentiamo. Cruvan con noi, Casa Lopresti, siamo in diretta sia Radio Touring che Video Touring.

0: Che bello questo inno, Crudan, Mr. Vez e Ale Pass, complimenti, oh, complimenti.
1: Grazie.
0: Cioè, mi hanno detto alla regia, oh, c'è un rumore di ma tu stavi muovendo la testa del ritmo, era finita la canzone.
1: Sì.
0: Perché ti entra.
1: Sì, questo, sì. No, non perché l'ho fatto io, però.
0: Ma
1: sì.
0: È bella, proprio bello, aperto, poi un inno, no? Reggio Calabria, bello.
1: Assolutamente.
0: Può essere un inno per qualche squadra di, non so, della città, dello sport.
1: Magari, perché no, sì, dai.
0: Infatti. Com'è? Impressione a caldissimo.
1: Quando l'ho ascoltato, mi ha subito chiamato. Detto,
2: con tanto di commento su Facebook, c'è la prova provata.
0: Ah.
2: Mi ha fatto piangere quelle parole lì, io resto qua. Sono parole. Fanno scattare quella scintilla, certo, di malinconia.
0: Quasi ti trasferisci di nuovo qua. Bello. Senti, Ivan, volevo
2: se solo si potesse, così come me, tantissimi giovani costretti ad andare via dalla propria città natale. È una cosa tremenda, veramente tristissima.
0: Ma
2: però,
0: Cruvan, come mai? Cioè, questa canzone è incredibile. Cioè, la ragazza è bravissima, anche il.
1: Sì, tutto.
0: Ma loro fanno canzoni, come le hai trovati?
1: Sono amici.
0: Sono amici che cantano.
1: È un'amica che sa cantare, l'ho seguita tante volte. Stavolta gli ho detto: proviamo. Lei non sta, però neanche lei sta qua. E neanche Mr. Vez, cioè nessuno sta qui. Soltanto io.
0: Vabbè, però li riunisci.
1: Però
0: no?
1: Io, diciamo, ecco, quando faccio gli arrangiamenti, creo, mi metto lì e poi c'è anche il testo, una melodia bella, insomma, lì. Li metto insieme, certo, e creiamo questa. Ho creato questa.
0: Che poi tu hai fatto un bel po' di featuring con cantanti, con Alessia Di Gio, quella
1: Alessia,
0: Dreams.
1: Sì, Dreams. Quella su Spotify sta andando alla
0: grande. Sì.
1: Mentre Reggio Entro al Petto, cioè l'altro giorno che City Now mi ha fatto pochi giorni fa mi ha fatto l'articolo.
0: Perché questa canzone è.
1: Aveva superato le 100.000 visualizzazioni. Ad oggi, tra le varie piattaforme, i social,
0: certo,
1: e YouTube, siamo arrivati a oltre 300.000.
0: È bellissimo.
1: Quindi sta andando bene. Sì, sta andando bene.
0: No, poi, tra le altre cose, questa è una tua canzone. Le parole le hai scritte tu?
1: Le ha scritte anche l'altro ragazzo. Ah, sì, okay. Sì. Mr. Vez ha scritto il testo, ci siamo messi, poi ho creato tutta questa canzone, diciamo.
0: Perché anche quella con Giovanna Mazzullo, Non Love, era molto
1: Giovanna,
0: bella,
1: sì. Quella, alcuni pezzi di questo video sono ripresi.
0: Me lo ricordo che hai fatto.
1: Sì, quando l'abbiamo fatto
0: in una villa, pilone,
1: fatto
0: più o meno.
1: Ambientato sul Reggio,
0: sì,
1: e poi al Pepis.
0: Ah, ok.
1: Capito?
0: Locale di Pino.
1: E quindi abbiamo fatto tutt'uno di questo video e poi ho messo alcune parti anche sul Reggio Entro al Petto.
0: Ti fermo un attimo.
1: Vai.
0: Perché si balla un po' con Ballo.

0: Sai, non potevamo non passare il Vause con Magnetic, anche perché abbiamo un vero DJ, Kruvan, che tra altre cose produce un suo super mega studio quando i suoi figli gli permettono, casa tua, no? Vabbè, hai la super cuffia, ti isoli da tutto, sì, da rumori.
1: Mi devo sempre mettere, ecco qua, questa è la cuffia, la KG.
0: Ah, che bello, sì,
1: la nostra cuffia. Si produce alla grande.
0: No, infatti sono belle.
1: È molto economica pure ed è veramente...
0: Ecco, facciamo una pubblicità perché... Sì. No, perché per i DJ, per gli speaker, soprattutto radiofonici, quelli che fanno musica.
1: La consiglio questa
0: è
1: qui.
0: È un prodotto...
1: AKG.
0: Sì, sì. Ah, però basta. La pubblicità. Ah, però ognuno ha la sua, no?
1: Sì, è veramente ottima.
0: Perché tutti, la maggior parte...
1: Per la produzione, non per il DJing.
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Per la produzione musicale.
0: Perché è molto aperta, le doppie, cioè proprio senti i bassi.
1: Si sente bene i bassi, gli alti, ma tutto è veramente bella.
0: Senti, Kruvan, allora, cioè...
1: Niente, come dicevo prima, questo pezzo fa da apripista, come c'è scritto anche sull'articolo che ha fatto City Now, fa da apripista al mio album che uscirà fra non molto, non ti so dire quanti mesi, però.
0: Ah, perché hai preparato altre canzoni?
1: Sì, sono 12-13 tracce, tra cui c'è Reggio Dentro al Petto, e l'album è un progetto Reggio Dentro al Petto, quindi si chiamerà proprio Reggio Dentro al Petto tutto l'album.
0: Ma c'è un lento in tutto questo?
1: No, non c'è.
0: C'è una canzone, ragazzi, no, lui piange.
1: È tutta musica, ovviamente.
2: Un lento lo potete inserire.
1: No,
2: un
1: lento no. No.
0: Anche perché i beat, le cose ce l'hai già preimpostato.
1: È tutto beat.
0: Sì, infatti, come fai?
1: Ci sono varie versioni di Reggio Dentro al Petto.
0: Puoi fare una versione semplice con la chitarra, solo chitarra?
1: Devo vedere. Io sono più per i sintetizzatori, per queste cose, che il tastiere, perché insomma, per la musica che produco io, insomma.
0: E non sei nato negli anni Ottanta, pensa tu.
1: Lo so. Però ce l'ho quella cosa degli anni Ottanta, se ascoltavo musica. Tanta musica, quindi, tanto.
0: Il tuo ospite, che ricordiamo il nome,
1: è un amico, Adriano. Sì, un mio amico.
0: Adriano, com'è? Cioè, questa intervista sta procedendo bene, sta rispondendo bene a tutte le domande che lui si faceva nella macchina.
2: Direi di sì, direi
0: perché
2: di sì.
0: Sai, molti si vergognano, cioè quando entrano davanti agli studi di radio o TV,
1: c'è sempre
0: e hanno il microfono, sì,
1: un magari. Po' di tensione, sì, dai.
0: Sì, magari tu fai le feste con 1000 persone, però
1: sì,
0: quando entri in radio
1: sono abituato, sì, però sempre
0: è pazzesco.
1: Dall'altro lato ci sei tu che non so mai che domanda che mi fai.
2: Tra bocchetto,
1: e quindi
0: no, il bello
2: non fa queste cose.
0: No.
1: Sono un po' così, cioè a me non mi piace molto svelare i dettagli delle cose, ecco.
0: C'è Giovanni che prima di venire qua già da stamattina mi diceva: oh, ma che domande mi fai? Ma che domande io faccio? È la musica, la vostra musica che producete.
1: Niente, questa è una cosa. Questo fatto, diciamo, che ecco, che fa da apripista al prossimo album che farò. E che si chiamerà proprio Reggio Dentro al Petto.
0: Non andare via, perché abbiamo Samurai J, poi torniamo perché siamo.

0: con il nostro super crew Van, che si è portato l'amico del cuore a cui ha fatto sentire il suo nuovo singolo Reggio, com'è?
1: Reggio dentro al petto.
0: Ecco, ricordatevi questa situazione qua, perché Reggio dentro al petto è una cosa incredibile. Che dicevi che nei social fanno i balletti, fanno?
1: Sì, ho notato che praticamente viene utilizzata spesso su TikTok.
0: Sì.
1: Ci sono vari ragazzi che se la mettono come sottofondo quando si fanno i video in giro.
0: E fanno una coreografia particolare come Macarena.
1: Uno dall'Indonesia, ho visto uno dalle parti delle Filippine, sì, che faceva questo e poi aveva scritto anche una bella frase. Si vede che era un ragazzo che era stato qua.
0: Ah, ok.
1: Probabilmente. Quindi sì. Quando ha visto Reggio se l'è messa.
0: Che bello.
1: E ce ne sono tanti che l'hanno usata.
0: Siccome siamo in velocità, Cruvan che devono digitare.
1: Reggio dentro al petto, esatto. Su YouTube, Cruvan e Mr. Velz, oppure anche solo Cruvan, cioè il canale è quello.
0: Sì, però mi devi dire due titoli delle prossime canzoni che andremo a ascoltare. Quali saranno?
1: Diciamo che tornerò un pochettino a farle cantare in inglese, perché adesso è un po' di tempo che sto facendo solo italiano.
0: E sarà?
1: E penso che uscirà Don't Speak.
0: Ah, quella di No Doubt, bella.
1: No Doubt, sì, bella. Una versione tutta mia, e anche Moving On dei Da Blitz.
0: Grazie di cuore.
1: Fatta ovviamente con aggiornata, aggiornata.
0: Anni 90,
1: no? Anni 90, sì.
0: Cruvan, grazie di cuore, seguito.
1: Grazie a te,
0: grazie.
1: Filippo, come sempre.
2: Grazie a voi.
1: E ciao a tutti.
0: Tra un po' le news.
1: Grazie.

0: During 104 notizie.
1: Dal 29 al 31 agosto il teatro al Castello di Roccella Ionica ospiterà la 46esima edizione di Rumori Mediterranei, uno dei festival jazz più prestigiosi d'Italia e del Mediterraneo. Un appuntamento che dal 1981 richiama artisti appassionati da tutto il mondo e che quest'anno si presenta con il titolo The Kids Aren't Alright, un invito a riflettere sulle fragilità del presente attraverso il linguaggio universale della musica. Ad aprire il festival il 29 agosto saranno l'Eleonora Strino Quartet con il progetto Matilde e Daniele Sepe insieme alla Micrologus Ensemble con Cronomachia, un incontro tra jazz e musica medievale. Il 30 agosto spazi ad Enesi Sunborn tra jazz contemporaneo, elettronica e world music, seguiti dalla voce di Karima con Soulville, omaggio ai grandi classici della musica soul americana. Gran finale il 31 agosto con gli Avery Rotto and Harris Tango, che celebreranno 30 anni di carriera, prima dell'evento più atteso, Bruno Risas e Stefano Di Battista, accompagnati dalla Roccella Orchestra, porteranno in scena Sempre più profondo il mare, una rilettura integrale dell'album Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Un cartellone che intreccia jazz, world music, tango, soul e produzioni originali, confermando Rumori Mediterranei come un laboratorio culturale capace di unire tradizione e innovazione e di consolidare il ruolo di Roccella Ionica tra le capitali italiane del jazz. Reggio Calabria ospiterà la tappa conclusiva del progetto nazionale Scienza Servizievole in Cammino, un'iniziativa dedicata al benessere dei bambini e all'educazione. Il 10 agosto a Palazzo Alvaro la professoressa Daniela Lucangeli, neuroscienziata e psicologa dello sviluppo dell'Università di Padova, presenterà i risultati della ricerca Respiro Sento, dedicata agli effetti della respirazione consapevole sul benessere e sull'apprendimento degli studenti. La sera, al ristorante La Gourmet Accademia di Filippo Cogliandro, si terrà la cena benefica Una cena per la scienza, il cui ricavato sarà destinato al progetto. La manifestazione si concluderà il 15 agosto alle ore 21 in Piazza Castello, con la Lectio Magistralis della professoressa Lucangeli, dedicata al valore educativo dell'errore, ed è aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.
2: Lo sport.
3: La regina sembra avere tracciato la propria strada. L'obiettivo è costruire un organico profondo, equilibrato e soprattutto competitivo in ogni reparto, evitando di ripetere gli errori del passato. La lista dei convocati per il ritiro comprende al momento 19 giocatori, un dato che conferma quanto il mercato della società sia ancora lontano dalla conclusione. Il gruppo definitivo potrebbe essere composto da circa 25 elementi. I giovani attualmente in rosa sono 8, a questi dovrebbe aggiungersi il portiere Piras, per il quale si attende solo l'annuncio ufficiale. Il classe 2006 affiancherà il coetaneo Lagonigro. Anche il reparto difensivo dovrà essere completato. Marchioni può contare sugli under De Mori, Fazio, Rosario Girasole e Runza, oltre agli over Domenico Girasole e Verducci. Quest'ultimo, dopo aver trovato poco spazio nella passata stagione, si sta giocando le proprie possibilità durante il ritiro. Tra l'altro è l'unico difensore centrale mancino over presente in una squadra che dovrebbe schierarsi prevalentemente con la linea a 3. Anche in caso di permanenza potrebbe quindi servire un altro giocatore con caratteristiche simili. Lancini, da giorni accostato alla regina, invece un centrale di piede destro. Il reparto al momento più completo sembra quello di centrocampo. Abonchelè, Franchini, Laribbi rappresentano già una base importante in un possibile 3-4-1-2. Marchioni potrebbe utilizzare anche Rotulo e Guida sulla tre quarti. La società però non sembra intenzionata a fermarsi. Per Aquadro manca solo la notizia ufficiale. C'è stato anche il contatto con Nicolò Bianchi, ma in questo momento appare difficile pensare a una chiusura. Sugli esterni a sinistra ci sono i classe 2008 Pisano e Palmieri, oltre all'opzione Porcino. Sulla fascia destra invece sono presenti Speker, anche lui 2008, e Baggi. È in attacco che il lavoro maggiore resta da fare. Al momento Marchioni può contare su Alma di Grazia e Guida, utilizzabile quest'ultimo anche da esterno offensivo. Su Di Grazia continuano a circolare voci di mercato. Il suo futuro potrebbe dipendere anche dal sistema di gioco scelto dall'allenatore. Alla rosa mancano almeno due centravanti e probabilmente anche una seconda punta. Saranno questi i profili più attesi dai tifosi, consapevoli che proprio in avanti la società dovrà piazzare i colpi più importanti e capaci di spostare gli equilibri. Intanto prosegue il lavoro durante il ritiro. La squadra ha svolto una doppia seduta e continuerà con due sessioni giornaliere, fissati anche i primi test contro la Polisportiva Brunese e poi il Gozzano. Occasioni utili per valutare il gruppo attuale e capire quali interventi saranno ancora necessari.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
6: I Bronzi di Riace è il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, 5 città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 5 luoghi della cultura calabrese.
7: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
6: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
7: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
6: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
7: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
6: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
7: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
8: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Torna la sagra della melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. A partire dalle 19.30 viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte. L'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
9: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
10: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
11: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
10: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: E siamo tornati nuovamente in diretta da Casa Lopresti con un ospite che è già venuto. Ciao ragazzo.
1: Ciao a tutti.
0: Come stai? Dai.
1: Tutto bene, tutto dottor tranquillo.
0: Dottor Amodeo, baby. Aspetta, Giovanni no, perché? Eccomi qua.
1: Eccoci.
0: Eccomi qua.
1: Siamo qui.
0: Com'è andata? Cioè, dove ti trovavi? In Umbria?
1: Ero in Umbria, poi sono stato un po' a Roma e un po' a Napoli. Ah, adesso okay. Sono di nuovo qui.
0: Però adesso sei qua, devi parlare calabrese, non in radio, ma perché tu in teoria che hai girato il mondo, dal Giappone, tutti i posti, con la tua arte fantastica, però in realtà ti hanno coinvolto, eri già venuto in studio per un progetto molto bello con Spagna.
1: Sì, con Demetrio Spagna e Salvatore Spagna. Familiari. E mi hanno convinto perché i testi di Spagna sono particolarissimi. Lui ha scritto tutti i testi e con Salvatore abbiamo lavorato molto alla musica. Salvatore ha scritto le musiche, abbiamo fatto insieme alcuni arrangiamenti e soprattutto c'è un fine bellissimo, che è regalare di nuovo alla città il Museo dello Strumento Musicale.
0: Che ricordiamo era una pineta a Zermi, no?
1: Sì, cioè, che purtroppo è chiuso da qualche anno e quindi sarebbe il caso di riaprirlo. E con questo progetto cerchiamo di sensibilizzare,
0: certo,
1: chi di dovere a, insomma, a darsi una svegliata.
0: Io c'ho una casa abbastanza grande, se volete.
1: No, quindi, insomma, sono delle canzoni che faranno parte di un, cioè fanno parte già di un progetto teatrale che andrà in giro non solo in Italia.
0: Progetto teatrale, ce lo spieghi così in velocità? Progetto teatrale.
1: Sì, allora io purtroppo sono abituato a fare sempre cose più teatrali che altro. Okay. Quindi anche questo, Amodeo canta Spagna su musiche di familiari, è un progetto teatrale che vuole in qualche modo preparare il pubblico al bello, cioè a creare del bello intorno a noi, da noi stessi, senza, certo, aspettare che chi di dovere, sempre quelli di prima, ci aggiustino le cose. Possiamo farlo noi stessi senza aspettare altro.
0: Che bello.
1: Quindi qualsiasi cosa possa rendere più bella una giornata, una stanza, un momento, farlo. Basta uscire da casa col sorriso e sorridere alle persone, per esempio.
0: Sì. Poi, a proposito di casa, hai avvertito i miei cugini sull'87, il digitale,
1: sì,
0: Olivia,
1: detto, detto. Sì, sì.
0: Ciao ragazzi. Senti, sentiamo la canzone Galico Mambo, che è molto bella, che l'abbiamo già sentita. Poi altre canzoni che mi ha portato. Perfetto. Eccolo qua, ragazzi.
2: Tante varie.

0: Come on baby,
1: sempre così
2: baby.
0: Il sempre così era tua, ma è tutta la canzone tua, canti solo tu? No,
1: sì. Ah, più,
0: perché cambi no?
1: No, sì, mi piace cambiare voce ogni tanto,
0: infatti.
1: E questo fa parte del, come dicevo prima, purtroppo nasco come cantante teatrale, quindi sì. Ho fatto un parecchio teatro, sia
0: Pirandello, mi raccontavi.
1: Ho fatto un Pirandello, Notizie dal mondo, poi ho fatto I sogni di Ray, che era una cosa su Ray Charles, bellissima, e insomma tante cose. Quindi questo è il mio primo progetto vero, reggino calabrese. Sono molto contento di questa cosa. E...
0: ma Gallico, come, cioè avete scelto Gallico? Grazie, perché noi siamo qui.
1: Ma io sono nato, cioè sono cresciuto a Gallico. Demetrio Spagna si è innamorato di Gallico qualche anno fa. E quindi praticamente ha scritto questa canzone dedicandola a Gallico. Ma devo dire che Demetrio veramente è innamoratissimo di Reggio Calabria, della Calabria, è una persona molto entusiasta in tutto. Quindi... ma
0: questo strumento musicale, cioè il museo, lo strumento musicale, cioè tutti gli elementi sono sempre all'interno della vecchia sede?
1: Sì. E purtroppo insomma bisogna un attimino metterli in sicurezza, quindi, ma speriamo che veramente si muova qualcosa al più presto.
0: Sì.
1: E che, anche perché guarda, io ricordo quando ero ragazzino non c'era il museo dello strumento musicale, ed era un punto di riferimento, è stato un punto di riferimento perché arrivavano artisti da ogni parte del mondo a proporre delle cose. Quindi,
0: qual è l'oggetto magari di valore che c'è all'interno? Perché sono tutte robe antiche,
1: sì,
0: tipo grammofoni.
1: Sì, delle cose molto antiche. C'è anche un pianoforte che ha un determinato, non un pianoforte, forse una spinetta o qualcosa simile.
0: Sì.
1: E strumenti molto antichi e molto particolari, sia italiani che di tutto il mondo più che altro. Quindi è veramente un gioiello che la città dovrebbe riappropriarsi.
0: Cioè, infatti, muovetevi, possiamo portarle tutte qua. Facciamo le visite guidate.
1: Non sarebbe male fare un museo itinerante. Però intanto il progetto teatrale è proprio, l'idea è proprio questa: di andare noi nei vari musei, sia in Italia che all'estero, sia musei di strumento musicale, ma anche musei. Per esempio, c'è la Centrale Montemartini a Roma, che è un posto meraviglioso. E stiamo già prendendo accordi per eventualmente andare anche lì. C'è un museo ad Atene, c'è Bari, c'è
0: portando alcuni elementi come nelle mostre.
1: No, portando solo la serata, cioè
0: la
1: musica,
0: serata vostra.
1: Okay. Oltre alle canzoni ci saranno dei momenti anche di prosa, di insomma, è una serata un
0: state
1: po' complessa. Siamo, sì.
0: Senti, io sono curioso perché c'è una canzone molto bella, L'Amante si chiamava?
1: Amanti. Sì, e questo guarda è uno dei motivi per cui mi piacciono i testi che ha scritto Spagna, perché non sono mai banali, non sono mai scontati.
0: La sentiamo?
1: Sì.
0: Dai, sentiamola in diretta su Tuning, c'è il Super Amodeo.
3: Amanti,

0: Ehi, sei tu che pancranti, eh?
1: Eh sì, era un momento romantico, quindi...
0: Che bello, complimenti a Spagna. Proprio lui ha scritto la canzone, ma tu l'hai corretto ogni tanto. Dicevi, no, senti, io non riesco ad arrivare a questa estensione di voce.
1: No, perché la melodia, in realtà Spagna ha scritto il testo. La melodia l'abbiamo fatta io.
0: Con la chitarrina, bella.
1: Io e Salvatore Familiari.
0: Lui è un mago. Lui è un mago.
1: No, poi, sì, no, bravo, sì, veramente. Ma ci siamo trovati tutti e tre che abbiamo questa grande passione per la musica. Questo grande amore per la nostra terra,
0: sì.
1: Anche se io l'avevo dimenticato per molti anni, ma grazie a Spagna l'ho recuperato.
0: Grande, grande Spagna.
1: Sì. E quindi no, è una cosa a cui teniamo tutti molto, perché è un po' portare... Sai cos'è? Io, una cosa che mi faceva molto arrabbiare quando stavo fuori da Reggio Calabria è che vedevo a Roma o anche a Milano, nei teatri più importanti, no? La compagnia di Genova, la compagnia, certo, di Salerno, la compagnia teatrale, e dicevo, ma perché non esiste una compagnia stabile del teatro di Reggio Calabria?
0: Questo è un altro grande appello che fai.
1: Infatti, bello. E quindi sarebbe bello, perché fare una compagnia stabile non è soltanto diventare cantante, attore, attrice, ballerina, significa avere tappezzieri, scenografi, addetti alle luci, mixer,
0: sì, tante,
1: c'è un lavoro dietro,
0: che...
1: e sarebbe bello, appunto, da reggino che vive fuori, ogni tanto dice, stasera vado al teatro La Felice,
0: a Udine,
1: sì, o a Udine a vedere la compagnia stabile di Reggio Calabria,
0: che
1: sarebbe
0: bello.
1: Meraviglioso.
0: Con tutti i nostri personaggi che sono emigrati per,
1: sì,
0: lavoro,
1: guarda,
0: per studio.
1: Io sono a Reggio Calabria da 3 anni fisso, sì. E devo dire che c'è veramente un'eccellenza in tutto.
0: Fermo un attimo, sì, perché poi andiamo in pubblicità e poi torniamo.
1: Vabbè.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Friday Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby! Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.

0: 18:40, lo dico perché lo sto leggendo nel display. Casa Lopresti con Giovanni Amodeo dall'altra parte, che già ci ha fatto sentire delle canzoni niente male prima. Bravo, bravo. Che succede? Qua sta succedendo un manicomio. Nick, fai qualcosa perché. Come stai? Hai visto che è un mondo di pazzi la radio?
1: Molto, gente... veramente sì.
0: Eccomi qua.
1: Ma meno male che ci sono sti pazzi.
0: Hai visto? Aspetta, il microfono più dritto? No, ecco. Sì, sì, perché si è spostata la. Ecco perché sentivamo degli strani effetti in cuffia da discoteca, no?
1: Mi spiace, scusate.
0: Ma tu hai fatto teatro, cioè hai fatto di tutto. Cioè, ci racconti un po' la tua storia in velocità?
1: Allora, io parto da Reggio Calabria a 17 anni più o meno. No? Faccio Brera a Milano, studio un po', poi vado a Roma e ho la fortuna di incontrare di quelli che sono considerati i mostri sacri, no?
0: Sì.
1: Perché avevo un tesserino speciale per entrare nei teatri e ho conosciuto Monica Vitti, ho conosciuto Umberto Orsini, e a cena, a pranzo con Paolo Poli mille volte, con Piera degli Esposti, Lavanoni, e sono tutte persone che mi hanno insegnato tantissimo come stare sul palco e non tirarsela soprattutto.
0: Ma poi hai fatto teatro tanto?
1: Sì. Ho fatto tanto teatro, sì, e mi sono divertito tantissimo a farlo, perché fare teatro mi aiuta con la mia timidezza, perché non riesco a fare il cantante perché sono troppo timido, faccio pena come.
0: Però ci sei messo in questa situazione meravigliosa con Spagna, ho detto c'ho 7 testi di canzoni, devi cantarli tu.
1: Ma quando io canto entro in scena pensando a un personaggio, quindi non è mai Giovanni Amodeo che canta, è un po' una cosa schizofrenica.
0: Ma sai che la prossima canzone che mi hanno messo dalla regia è Giovanni Amodeo Preghiera o Padre Eterno?
1: Oh sì,
0: ce la descrivi un po'.
1: Allora, tutte le canzoni che ha, i testi che ha scritto Spagna sono diversi l'uno dall'altro, quindi con familiari abbiamo fatto canzoni diverse una dall'altra, e questo è un, secondo me, un bellissimo soul in dialetto reggino, e per me è anche stata una cosa, insomma, molto particolare cantare in dialetto reggino, mi fa molto piacere, e quindi è un soul.
0: E questo è un live? E
1: questo è un live perché abbiamo presentato il progetto, abbiamo avuto l'onore di poterlo presentare al Museo Nazionale di Reggio Calabria.
0: La sentiamo?
1: Sì, sì, è meglio.
0: E la guardiamo,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, ok.

0: Ma la parte rap me la devi fare in diretta, no? Perché no, cioè non fare la parte rap in diretta. Giovanni Amodeo con Preghiero per l'Eterno, perché lo volevamo avere per forza qui, perché tu hai girato veramente il mondo, poi ti sei trovato a dover cantare anche le canzoni africano.
1: Sì, così mi hanno detto. Africano, non mi ricordo di quale regione, dove la pronuncia di una delle parole, mentre cantavi questa cosa bellissima tra l'altro, però la pronuncia di questa parola era tipo così.
0: Ah, dovevi fare così?
1: Okay. Fare così mentre canti non è proprio.
0: Me lo sai, cioè tu che magari hai studiato anche dizione. Ah yeah, cioè lo sai fare.
1: Ah yeah.
0: Come lo dici ah yeah tu?
1: Oh yeah.
0: Ah ok, va bene.
1: Mi viene un po' roco.
0: Allora, yeah. Il mio originale, dai. Dopo 40 anni.
1: No, il tuo è perfetto.
0: Senti, no, ma quindi ci siamo, no? Canzone che sta andando, tutto l'album divertente.
1: Sì, ma hai sentito quest'ultima? È un funk, c'è cioè un soul funky.
0: Sono nato con la Motown Records, quindi figurati.
1: E quindi no, ma è piacevole perché ogni canzone è come se fosse un personaggio differente, quindi c'è bisogno di una voce differente, di un'interpretazione differente, è divertente per questo.
0: Però posso chiederti una cosa, siccome siamo in velocità,
1: sì.
0: L'ultima domanda te la faccio. Ma hai fatto anche il film in Grecia, com'è la storia? Cioè, racconti.
1: Sì, ho fatto un film in Grecia come protagonista, ero protagonista assoluto.
0: Che faceva il cattivo?
1: No, ah, okay. Era un film molto artistico, diciamo, che non significa porno, significa.
0: No, bene. Ok.
1: E quindi sta girando, insomma, ha vinto.
0: Il titolo qual è?
1: Thalassa, mare. Ah, il okay, mare, sì, ma è un progetto molto bello anche quello. Ho fatto anche dei concerti in Grecia. La Grecia mi piace tantissimo, sì.
0: Bello.
1: Bellissimo.
0: Senti, verrai a trovarci prima.
1: Ma sì, assolutamente devo venire sia con Demetrio che con Salvatore.
0: Con la chitarra, fagli portare la chitarra a Salvatore.
1: Salvatore porterà la chitarra e Demetrio canterà qualcosa.
0: Grazie di cuore per essere
1: grazie
0: stato
1: a voi
0: con noi.
1: A te e a tutti quanti.
0: Dai, touring va avanti, queste case ho presi, arriveremo fino alle 19. Grazie Gio, mi raccomando.
1: Grazie a tutti.
0: Fate i bravi, eh.

Oggi è una giornata bellissima, prima la Cruvan, il nostro DJ producer, e poi adesso Giovanni che ci ha raccontato canzoni meravigliose, cioè abbiamo fatto sentire canzoni molto belle pronte da Spagna. Caso presi 10 minuti a mezzogiorno. vabbè, 4 agosto il sole. Alle 19 e vi volevo segnalare che arriveremo fino alle 19. E qualche giorno fa ci è venuto a trovare proprio lui, Matt Simon, che ci ha fatto sentire in esclusiva il suo nuovo singolo, divertentissimo. Senti un po'.

capitale. Alle 19, giusto? Ci sarà la nostra incredibile informazione, quella nazionale, ma se vi perdete qualche notizia basta arrivare dritti nel nostro sito touring104.it. E là la nostra super redazione lavora alla grande. Grandi ragazzi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Due porte aeree statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico a meno di 200 km dalle coste iraniane. Secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera, la USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
2: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività le ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
2: L'Italia affronta una nuova fase di caldo eccezionale. Domani saranno 25 le città da bollino rosso, mentre giovedì tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Si registrano nuovi decessi, probabilmente legati alla canicola, oltre all'operaio morto nel Bresciano, una guardia giurata di 55 anni è deceduta a Bologna e una donna di 90 anni è morta mentre raccoglieva patate nel Vicentino. L'asfalto ha raggiunto picchi vicini ai 63 gradi e alcune pavimentazioni hanno superato i 75. Il sindacato SB ha proclamato 16 ore di sciopero utilizzabili nei luoghi di lavoro dove non vengano garantite condizioni adeguate di sicurezza. Il caldo sta colpendo anche agricoltura, risorse idriche e prezzi di frutta e verdura. Cervinia, intanto, un violento nubifragio ha mostrato l'altra faccia dell'estate estrema.
1: Ultima pagina. Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto ad una persona con atrofia muscolare spinale il diritto a ottenere integralmente dall'AUSL una carrozzina elettronica verticalizzante. Per Confindustria e dispositivi medici, la sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle persone con disabilità. Il pronunciamento stabilisce che la valutazione clinica deve prevalere su tariffari, gare e limiti di spesa puramente amministrativi. Secondo una recente indagine, oltre l'85% di pazienti e familiari incontra difficoltà nell'accesso ad ausili e protesi attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Il 63% ha dovuto sostenere spese di tasca propria e più di 7 persone su 10 hanno ricevuto dispositivi privi di accessori ritenuti necessari. Ai nostri microfoni Elena Menichini, presidente dell'Associazione Ausili di Confindustria e Dispositivi Medici.
3: La sentenza del Tribunale di Napoli rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto all'appropriatezza delle cure e all'autonomia delle persone con disabilità. Un pronunciamento che conferma come la valutazione clinica debba prevalere su logiche esclusivamente economiche e che valorizza il lavoro svolto dall'Associazione Luca Coscioni nella difesa dei diritti delle persone con disabilità. Troppo spesso il sistema si concentra sul costo del dispositivo e non sul valore che un ausilio appropriato produce nella vita delle persone nel suo contesto sociale e lavorativo, liberando risorse all'interno del nucleo familiare e contribuendo a ridurre un costo sociale nascosto che raramente viene considerato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
7: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
6: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
7: Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
6: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
7: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
6: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
7: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
6: Cinque luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai Bronzi di Riace.
7: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it.
8: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
9: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della sagra del pane di grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
10: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come Profondo il Mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
11: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
12: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
11: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
13: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Friday Licious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Radio Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due portaerei statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
2: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura e vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
2: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni, Mario Perego di CGR.
3: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Ci sono storie che affondano le loro radici nel passato, ma continuano a vivere. Dal 4 al 16 agosto, con il progetto I Bronzi di Riace, la Calabria del mito, la Regione Calabria trasforma il territorio in un palcoscenico di storia, cultura, musica e archeologia.
5: Dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ai luoghi più affascinanti della Calabria, concerti, spettacoli, performance e racconti celebrano uno dei simboli più straordinari del Mediterraneo, i Bronzi di Riace, un patrimonio che vive, un territorio che racconta.
4: I Bronzi di Riace e il mito, un evento diffuso e simultaneo, un'unica emozione, cinque città e un solo grande racconto. Visite guidate, musica dal vivo e letture sceniche del mito animeranno venerdì 7 agosto dalle 21 alle 23 cinque luoghi della cultura calabrese.
5: al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la Senoclito Festival Orchestra.
4: A Cosenza, alla Galleria Nazionale Palazzo Arnone, il concerto di Martina Biondi.
5: A Catanzaro, al Parco Archeologico di Scolecium, a Rocelletta di Borgia, l'orchestra da camera La Nuova Verdi.
4: A Vibo Valentia, al Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi, nel Castello Normanno Svevo, la Filarmonia Leonardo Vinci.
5: Nell'area di Crotone, alla fortezza di Le Castella, a Isola Capo Rizzuto, il quintetto Cotron.
4: 5 luoghi, protagonisti di un evento corale e contemporaneo dedicato ai bronzi di Riace.
5: La Calabria del mito ti aspetta, perché la storia non si osserva, si vive. Scopri il programma completo sul sito ufficiale del museo e su regione.calabria.it. Quest'estate lasciati sorprendere dalla magia di Laganadi in festa. Dal 7 al 16 agosto Laganadi ti aspetta in Piazza Surace con un ricco calendario di appuntamenti, teatro, musica dal vivo, spettacoli, tradizione e sapori autentici. 7 agosto commedia Non è vero ma ci credo della compagnia teatrale San Paolo. 8 agosto emozioni in musica con Federica Carta in concerto. 9 agosto tutta l'energia della dance Tarantella tra folk elettronico e DJ set Rewind. 16 agosto gran finale con esposizione di moto d'epoca a cura Vespa Club. Sfilata eterna, Pulse Night anni 90, Taranta Mix e Rewind DJ set. Tutte le sere animazione e tanto divertimento. Stand Food and Beverage a cura di Torrefazione, Villa Nunziatina e Rare. Laganadi in festa dal 7 al 16 agosto. Piazza Surace a soli 10 minuti dallo svincolo di Gallico. Non mancare!
4: Emporio Armani, Corso Garibaldi 178, si trasferisce ed effettua una vendita straordinaria fino al 14 agosto. Torna la sagra della melanzana. Sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, a partire dalle 19.30, viene a gustare la protagonista indiscussa della sagra. Ti aspetta una parmigiana da record di quasi 400 kg. Il menù include pasta fresca alla norma, parmigiana di melanzane, polpetta di melanzane, arancino, melanzana grigliata panata, dadolata, un pizzico di salsiccia, pane, acqua o vino, anguria e dolce a base di melanzana. Richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine, da effettuare entro il 6 agosto. Gli speaker di radio e video touring a bordo della Walking Radio animeranno le due serate. Spettacoli musicali e folcloristici renderanno l'esperienza ancora più memorabile. Ampio parcheggio e spazi dedicati ai bambini. Sagra della Melanzana, sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro, Reggio Calabria. Non mancare!
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Rocella Ionica la 46esima edizione di Rocella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Rocella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Rocella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.rocellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Mercoledì 12 agosto tutti a Pellegrina di Bagnara Calabra per la 33esima sagra del pane di grano, la tradizionale pitta consata, tanti prodotti tipici da forno ed una varietà di pane di grano, tutto servito su splendidi vassoi in ceramica dipinti a mano dalle fabbriche artigiane locali, in omaggio e in ricordo della piacevole serata. E infine lo spettacolo di musica popolare a ritmo di Taranta, 33esima sagra del pane di grano, organizzata dall'Associazione Pellegrinese Cultura, Sport e Ambiente, con il patrocinio del comune di Bagnara Calabra, della città metropolitana di Reggio Calabria, del Consiglio regionale della Calabria e del Galbatir. Vi aspettiamo mercoledì 12 agosto in piazza Maria Santissima Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra per festeggiare insieme i 33 anni della Sagra del Pane di Grano. Media Partner, Progetto Touring, Video Touring Canale 87 e Radio Touring 104.
7: State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Due portaerei statunitensi sono state dispiegate nel Mar Arabico, meno di 200 km dalle coste iraniane, secondo immagini satellitari diffuse da Al Jazeera. La USS Abraham Lincoln e la USS George W. Bush si trovano a circa 94 km l'una dall'altra. Una delle due unità sarebbe stata localizzata a 166 km dalla costa dell'Iran, l'altra a circa 195. Il rafforzamento della presenza militare americana arriva mentre proseguono i contatti diplomatici per la riapertura completa dello stretto di Hormuz. Secondo una fonte citata dall'Arabia, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore o entro domani, dopo progressi definiti significativi nelle consultazioni.
2: La cronaca: la procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
1: È stato ritrovato nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo, il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella. L'uomo risultava disperso dal 27 giugno scorso. La ministra ha ringraziato la prefettura e i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, le istituzioni locali e gli abitanti di Ronciglione che hanno partecipato alle ricerche. Si chiude un periodo di straziante attesa, ha dichiarato Roccella. Il ritrovamento, aggiunto, non attenua il dolore della perdita, ma restituisce alla famiglia la possibilità di dare l'ultimo saluto ad una persona amata e di conservarne pienamente la memoria.
2: Un programma di formazione sull'inclusione e sull'accoglienza delle persone con disabilità coinvolgerà oltre 4.500 lavoratori del gruppo di ristorazione CGR. Il progetto, realizzato insieme a World for All, interesserà progressivamente il personale di oltre 340 ristoranti. I dipendenti riceveranno competenze operative e relazionali per assistere clienti con differenti esigenze di accessibilità. Il percorso riguarderà l'interazione con gli ospiti, la chiarezza delle informazioni e la capacità di offrire un'esperienza autonoma e rispettosa. Ai nostri microfoni, Mario Perego di CGR.
3: Per CGR la qualità dell'accoglienza passa innanzitutto dalle persone. Investire nella formazione significa fornire ai nostri team gli strumenti per rispondere con competenza, sensibilità e attenzione ai bisogni di ogni ospite. Per noi, infatti, l'accessibilità non riguarda solo gli spazi, ma il modo in cui una persona viene messa nelle condizioni di vivere un'esperienza positiva, autonoma e rispettosa. Da qui nasce il progetto di formazione sviluppato insieme a World for All. In CGR vogliamo rendere questo approccio parte integrante del nostro modo di lavorare e, come realtà che gestisce oltre 340 ristoranti, contribuire ad alzare gli standard dell'intero settore della ristorazione, promuovendo un modello di ospitalità sempre più inclusivo.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis: nuovo controllo medico a Milano per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Touring 104, informazione e passione.
5: State ascoltando Touring 104. Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.